0: assumsit Iesus Petrum et Iacobum et Ioannem, fratrem eius, et duxit eos in montem excelsum seorsum, et transfiguratus est ante eos.
1: Fratres carissimi, hereditatem celestem ab apostolis habentes, gratias agamus Patri nostro pro omnibus donis, te laudat apostolorum chorus Domine.
2: Te laudat apostolorum chorus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
2: Te laudat apostolorum chorus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa della tua parola, preparata a noi dagli apostoli. È il Vangelo del tuo Figlio che ci illumina e ci conforta.
2: Te laudat apostolorum chorus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli apostoli. È il tuo Tempio Santo che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
2: Te laudat apostolorum chorus Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza affidata al ministero degli apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe.
2: Te laudat apostolorum chorus Domine.

0: redet. Auch wir glauben, darum reden wir. Wir wissen, dass er, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sein Angesicht stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit immer Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen. Gott zur Ehre. Verbo Domini.
1: Deo gratias.
2: Chi semina nelle lacrime metterà nella gioia.
1: Chi semina nelle lacrime metterà nella gioia.
2: Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
1: Chi semina nelle lacrime metterà nella gioia.
2: Allora si diceva alle genti, il Signore ha fatto grandi cose per voi. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia.
1: Chi semina le lacrime mieterà la gioia.
2: Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti dell'Egeb. Chi semina nelle lacrime mieterà la gioia.
1: Chi semina le lacrime mieterà la gioia.
2: Nell'andare se ne va agendo, portando la semente da gettare. Nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
1: Chi semina nelle lacrime mieterà la gioia.

0: Oremos. Beati Apostoli Jacobi, Quesumus Domine, Intercessione nos agio, pro cuius festivitate percepi tua sancta et tantes, per Christum num nostrum.
1: Amen.